0: di theoha dikalaneng le mvololo autia strata ho lesedi SM fela
1: mesong ha di theoha dikalaneng le mveli moloi lesedi F.

0: Bololo, bololo, bololo ke mosiamona Petrastai. O mametse ka leqhubu la 89.2 ke le mona Petrastai. Ke na le wena o fitlhela ka 5. Ke a leboha bololo, bololo.
1: Hao, Tamvox kumametse hlena, kumametse, kumametse. Ke di sebetse hlena, ke ka mona ka blomo ka mona. A di putung tsa mona tsa airport ka mona hlena kumametse, kumametse, kumametse. Ala ala ala ala ala. 2016. Ka bloka bohloko fela e bla ba ka o sile hlena, DJ Monati wa botshabelo. Ala ala. GS Betsy ka mona ka Bloemfontein. Halata Vox o tsoga monate.
2: Bolisto. Kuma metse le kubula 88.4. Kile ka mona ka molapo. Ha so vito. Tsa tsela. Ka nyima Bolisto. Ke a lwana hore nyane a hla.
3: Ai ai soski soski. Yalla radio yalla monate. O tsoga tsoga tsoga bololo. A kuma metsulo ke le ka ntlong ka mona re tshwara monate ga go a tlo tloa le gona radio kuma metse ke le ka mona ka ntlong ke na thuma sitting from Lady Brent down
4: go tswang bololo go tswang tate ke Thabo wa ha Ndlovu ke uma metse ka 94.1 ke le hodima N3 e feta mona Escort mona.
5: O mametse dikalane le vele.

Kale bile holo mbololo jalo ka sa tlhalositse mamedi le ke nang ha jale ke la makumane a mona le mane le no le tsa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe mpuka pere pele re boela ho lona re ke sutheletse etsi mogoladi go balla ditaba tsa pele tsa letsatsi.

0: Batho ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona mme di kgwedi ha ditle ka o tshwana di kgwedi tse ding di betere ho feta tse ding mme ha tjhelete e haella gatello e bangata ke ka lebaka leo haufinyana re tla be re qoqa le Obakeng Nogatsi wa Metropolitan ho No Lapse Funeral Growth Plan encha insurance ya lepato e o dumellang ho lefa ha o kgona ho eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya dula o thehile tsebe
1: bafana bafana monnuwa bafana bafana ba ile ke na tshilisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane. Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho le sedi FM. Ke molelo.

0: Dumela, dumela, dumela, dumela, dumela. Tlema mera tsabeletso ya lesedi FM la ka le bitso ke monono ke o sala khazan sentse kwa mala jwana. Makubung FM 87.7 so 106.6 megahertz metso tsingena le shimela metso metlano ka mara hora ya botshelela. Tagwa breakfast show e ke le naneo mo ifo feletse ka jeno. Khala bo ile hle mo ifo makumane ba tsamela lwana o tla o reng ya botlhano ba di sile kwa no reng ena botshelela. Le rona re tweng ka re lwe ba hantle mane ho reng ya borobong. Phupjane tsholo matsatsi a le shimela metso e supileng ke 2026 ke la boraro ka jeno. Hello.
1: Africa bra so tsolo fela jalo le shimela metso metlano fela metso so a ga tsholo ra ya botshelela. The biggest money drive. Ke tagwa breakfast show o sa tsa khaitse ya karetenge o tla re yane ya borobong le boa go lohle mo ifa makumana mona le mane ka mehlale mehla bo sebetse mo tla batho ba o tlisetsang ditaba ba o qalla letsatsi ya monato hlotse ba o ditaba ditse ditse majwan le fatse ka bophara ha o lohlo ma tswa shebile na ha ya rona Africa borwa le continent ya rona ya Africa Africa borwa arbe mo health lo re yane ya borobong rona ka felletse ke ba ne tsho ditoteng che part twa sa batu kada re ba ne ftelo re ya borobong o tla ba monate ka nnete ke di o ga tsetharo ka tswa jalo letsatsi la phomolo maobane e bile rutlilo jalo le mo president mo tsingwana mo holono tshwerwane wa o keteka letsatsi lena la June 16 jolo kha ine le yena ehlile ya ka sehlong ya fanang ka puo ka mono mo sebetseng ono dintho ditsamaileng hantle rona re be mo o fitlela re ga borobo ga tsegele dipapa ditsa mo hopela le fatse re ntse re le na konyane ya Zia Khala mo di ticket le tsona di ya matha tsa Zia Khala wena e tsaba nete ba rufu bana ticket ya ha o ke bone ke 90% e seile e bile ke a dumela se bile le ka o dimo ho mono ya di ticket tsa se di rekuwa re batla u bona o sa fubana monyetla hore o be ding mo ketengwe no moholo wa SABC ka bane ka Sun City di 27 tsa na go dira ke bekeng e tla ka boqibelo go tla ba monate ya holo are be mo ofelo re ga propong di ga setha ro ka ofela tubela ntleng
0: se le beketlang
1: beketlang ga itse di aka ka moqibelo
0: he bana
1: todi ya matha na go ya tsama
0: ai che patiria ya utswile hantle wena ga itse di aka
2: ka mo haule ka ka jeno bana beso
0: a ntho di lukile che patha ke tsebile wena o ntso tswa mesong ka pa ho etsa la rwa
2: ho tswa fela gona ke fe.
3: Oh,
2: se ke tswela ke bene.
1: Ntse ke re tsa thwasa ke re nna ke tsositswe ke Messi, ke robetse maobane ka ka qane hora bo le shumele motsomong bosiu.
2: Eh.
1: A o ka tswa hape hana jwale hore nya boraro. Ke ne ke tlameile chepate, a ona hore nka fetwa ke Messi.
2: Oh, motho a Lionel Messi.
1: Ai ai ai ai, a sabatse tharo ka jeno. Chepati ai daimani wa itsamaela chepati ari motlweleng
2: a na ke tla tlo shebela bu Ronaldo
1: eya ke ena busumba ka jeno le bana ba ke di ari Congo ka pakeng ba nna ke sa e ya no re tla bona fela he antsa re Messi Ronaldo ke mang ke mahaba itlwele ngwane swae
2: ba shebe fela
1: tjena a ba shebe fela bo bontsitse tse tharo ntate tse tharo ka dilemo tse mashuma mararo a metso robo
0: ka mahe
1: ai
2: impa e
1: yeah
2: monna itshupileng ke yana ke bala ke le bala fela le bitso la yana wa Stibati wa ne wa le motse mashume a mane
1: eh
2: wa Cape Verde
1: le Mbappe ba petse antle maobane wena Chepati ba itwanela Senegal ba itwanetse wa tsiba Chepati ho lahlelwa ho lwana jolo ka Senegal ha ke na hano hore ba lla hakalo ba mane ho lotso nentse re lebeletse ka nnete re tla ba matla ha ho lo papadi eno kgahlano le France ha ba itwanetse ka nnete le ha fela ba lahletswe ka ntlha tse tharo elengwe
2: ke nete ba lwana chairman le di ha o sheba le di bolo tse le nna ba di fosa papa di ene ka be di ga ya ba bua ho ho ngwana jwa le mpa he jolo ka o hlalosa go ba lwana mpa e nthabisitseng haholo
1: eh
2: ke mo kwetlisi wa bona
1: eh
2: bo Senegal e buetse hape ya lata former player ya bona ya mo be ya mo betla ke eno ke mo kwetlisi ba isitse World Cup
0: ke fesa lwana ba ne jwale ka ge le ya kobisa
2: ah na ke a o tsa o kila bona
0: ha ke ba ke ba thuba kobisa
2: o tsalo le bona ke le ka tsone
1: bona ke di
0: bela ka batho ba no fela
1: e sa le dutsi tabeng yena wena tshepa
0: o ba neng le kobisa
2: re kobisa ma
0: ha ke tsebe ke batla o tse
2: o ba neng o so na hana go rakwa
0: ah ya le tloa fela he bana ba lwana
1: hona le e bona tshepa te motswalo wa kare ai ai ne le rona ba ba palang le France ne re ya ka di defender ga tse teng
2: ah ntate le ronwino aka ba ntshitswe ke ntse defender ga le yona e thiba
1: ah fela ke tla ilukisa la bone taba ena ho sane tla loka tshe ho sane ho bona wa ho sane ya loka la ke ke a betsa
2: ba tswana re ba Bruce
1: ke a betsa nna re a ilukisa ho sane
2: ao ba Bruce
0: a loka tshe pat
4: samente ya ne chip ine ka ke a magonthe ha o jwalo ho fihlela mapatso a bona hala pele mafelo a beke a feta ba re ha ho tse fumanang ditunusitse mme ba ne pile ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha o bane ntotse chipi ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lukisa me a ho botsa a tle ha li sa tloha ka Afrisem le tsebise maemo a Afrika borwa ho re tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice.
5: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile. Ka matsatsi a mane fela o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka di 800 gram tse pedi tsa Recoffee Instant Coffee ka 199 ranta fela. Di 1 kg tsa mefuta yohle ya Danone Ultra Mel Flavored Custard ka 20 ranta e le nngwe. 10 kg ya Red Bran Maize Meal ka 59 ranta fela. Di 50 ml tsa mefuta yohle ya Nivea Roll On ya banna le basadi ka 20 ranta e le nngwe. Le value pack ya maleiri kapa di pants tsa Huggies Gold, kapa jumbo pack ya tsona ya Huggies Dry Comfort, ka 119 ranta e le nngwe. Di fumane ho tloha ka Labone la di 18, ho fihlela ka Sontaha sa di 21 tsa June. Big Red Weekend, ha Shoprite fela.
0: Tsore tsoke le se di FM tlhokomela hle ke ra ba le kgwatha motho wena ngwaneso ka tla nna re romela di voice note go re jwetsa hore mohopeng wa lefatshe ke dina ha di fetse o ntseng o di shebella. Ya no re ka thabela ho tla hore bana ba rona nantse ba sala morao di papadi tsena tsa mohopo wa lefatshe. Ke rena ha di fetse ntseng o di shebella. A ko rumele voice note ya 0797585066. O ska bale bala rjetsa re o mang, o kena sekolo kae, o bala grade mang, o motseng o feng, o bo re jwetsa hore ke di papadi dife kapa ke di naha dife tse ntseng o di latela. Mohlomong o na le naha e leng hore e la ya o khaza man kapa ke naha efe e leng hore ao hey wa bona mathata a kotlo o re romelle di voice note
1: nna ebile ke lekile ke matha hona mono ba re jwetse le hore o nahana ke naha efeng kapa ke naha efeng o bonang hore e tlang ka mohopona lefatshe kapa o e ratang wa kgona ba mo Afrika Borwa fela o bontse o tsho hore hey Spain se ya tsamaya, Argentina ya tsamaya, Afrika Borwa ya tsamaya, o ntse o le mo Afrika Borwa o kwetse jwalo go romelle voice note eno 0797585066 0797585066. Ke dinomoro tsa rona voice note e utlwagale voice note eno banese re batla banese fela etsa jalo tlo romelle ke bashoma babedi ya batshomedi fela betsoso fanetse ora ya motshelela
0: o rona bangwelang ditlhatlhobo mahlonolo tle wena reng ke ya mosebetsing tsamaya hantle le wena a kenang re o amohela tlo phomola hantle skofo se fedile le sedi

0: le sekele sedi FM Tagoa breakfast show. Get down 18 boye re re re re le leke le puisano ena rona ka dedi le yena ke motho wa ka mono ka khutlo tharo ya lekwa tsebeletsong ena ya le sedi FM ile shumela metsweletse metsotso pele hora ya borobedi.
1: Khai se leka gela ga jotsa mabedi ga ga metsotso e metsena re tla ba le boetse re tla tla re tlo buisana le yena go tswa jwa le go re le buile Mofokeng Foundation. Yena ke se chaba Mofokeng le yena o kile ba sebapadi. Laba sebapadi a se bona tengana tsena thwase. Ha o na se bona tengana. Una rata
0: ine le kapelo fela e
1: isi le rata ne le lengata tsebo e lisi e haella e haella Darius Chap o go boetse bo Darius Chap o tle le rata ne le lengata tsebo e lisi ko ye ba o paka monna ne ke bua le Steve Lekwele ya re ye ntate motho eno wa bapala ne le ntsha ka ofele ye uno e bona le wena
2: ne ke le movie ke le president ya my kids
0: ya ma 1000
2: ya ma 1000
0: ye ntate o tswile ha monate. Hey, ke tsile
2: le ka
0: mme wa ka. Ai, watsa o lebohe hore moraha o ha ka ba o phoqa. E ona le motho a nna la hampe a gatang bona. Mwana ha ke ane jwa le o gata o penta.
1: Nna wa ka rugby. Ya wa ka ya rugby nta. Oh, a ya rugby. Mabedi se chaba Mofokeng ke ntate wa re lebohile Mofokeng. Ke ka hore tlo buisana jwalo ka re tlo bua le ena ka tournament ba tla ba tshwere jwalo ka re lebohile Mofokeng Foundation. Ndale a re kale hona mo hore foundation e haholo e sena le nako e kae le teng le shebane le dipapadi fela ho etsala eng ka foundation ya re lebohile mohlomong le hore hangata nke ke hlokomele hore dipapadi tsa bolo ha ba mohlanse ba sa bapale bolo ke hona ba nahanang dintho tse tshwanang le bo di foundation tjena mohlomong hore keletso ya hore re le abe le yona santsane ya bapala sa chesa kana sa rato ha kana mona ha no tlile jwa.
2: Le ka education sebetsa ka tsona go lo fela se re na le batho ba itre ba ifonyana e Christe ba tshisitseng o kena ba ithuka na first ba ithuka Valley University of Technology re tsisa batho ka ntshetsi
0: ke gola re utlwe jalo ka ha o tsho hore le shebile ho tsona tsena tsa dipapadi bile re bua ka tournament le sebetsana le yona jwa motho elellwa hore tabatsantsetso pele di batla di namme hona le di clinic di soccer clinic hona le di tournament tsa nakwana hona le di tournament tsa nakonya na etelele le sebetsa jwang ka lehlakoreng le la dipapadi le hlophisa dintho tse jwa.
2: Okay, ke le bua mme tsa. Ho sofiseng ha rona ne nako ya rona tsena ho sofise fela for tournament. Empa magitse ha nako e ya eish mo rona re dilang teng especially mo vale mona. Ha ne re hola rona ho no bapala dikolo ka dilabole. E ntho e sa le yo mona. So ona tsena ho na le batho ne re ditile bona ka batla ho tsoseletsa area ya dikolo because talent ya holo ha holo holo le thola mona dikolong.
1: Jwale ke shebile hore ke a hopola selemong se fetileng la balaetsa bo di launch dintho tse jwalo dintho selemong se di tsamaya jwang o ko fe mo mamedi ke a utlwa tournament e teng e neng tournament ena e bapala neng mohlomong ke di masters fela ke di first team fela ke di under e sebetsa jwang mo mamedi a utlwisise hantle.
2: Ka lebo ke a lebo ntate Khari tournament ya rona e qala ka 27 ka June e leng beke tla ka Moqebelo. Ha re qala re qala ka di open ka Saturday le Sunday ke di open then ka Mantaha le labobedi le labagago le labone labohlano because dikolo tlabe di kwetswe re bapadisa under 13 under 15 under 17 then weekend e latelang eo re qala gape re re di masters re re di open then re tlo re le di-ladies ka gare go kgona ba monate ka vale ka mo.
1: E re kutlwisise hantle jwalo ka hore di open ke matsatsi a mabedi fela bakeng sa di open.
2: Ha ke tlapa tse 16 so ke top 16 at the mm. So di opena ke gona le ba sebetsang yana so ga ba tla ba phazamisa during the week ga a tonka di weekend e fela ga be ke ga a bana ba banyane tlwang dikgoneng tlo gombolong
1: mm.
2: A re tlwang dikgoneng re tleng bolong ke ga sekodisa bomme le bontate ka tlo a re man mo le monate teng.
1: Ee, jwale, di bapala go kae, ke a utlwa go bala le di divisioning yana tse ngatanyana, le sebedisa lebala le leng, le sebedisa mabala a mangata, di qala, jwalo ka gore di qala Moqebelo, di finale di tlabe di le neng, ba batlang go kena, ke a tseba gona le dihlopha tse tsamaelang di tournament tsa mofuta o tjena, batho ba mametse ba le Lesotho, batho ba mametse ba le Freistata, ba mametse ba le Soweto, ba etsa jwang be e leng gore ba batla go tla ba tlo bapala le bona.
2: O ke le bua ntate ka re sebedisa lebala le leng ha re qala ona tjena because that's why re gona go di agwanya teng mo na le lebala sa Ville mana ba ke James Ground batho ba valo bongata ba le tsela ba ke James Ground a ke yona FNB ya rona mona he then ha re to tsetela ka di 19 ra tloa ga Joss Thabi Stadium di la mse seholo he ka mona ka vale he ga mo jo stabi solo qetella mo
1: eh jwale jwale tsetsa di open ke tse 16 fela lenka 16 di under mo lenka tse kae
2: le di ending ke under 16 di 16 under 13 under 17 under 15 then ladies here renka 80 fela
1: mm
0: jwale jalo ka ha o tsho hore le hlophile hore ho be le mahlahlelo yene fapaneng e le hore di hlopha di se di ngo di sitsetse leng hore di tlo bapala ka pale santsane le buletse hore ba na le thasello ba ka ingodisa
2: ke le bula ho lo methos na ko yona tsena ntse re buletse ho bane ha ne ke sheba maobane bisiu before ke tsa sentsena o di open ne re setse ka tlapa tse tharo ka potse nne ha ke sa fosi re se space still then under 17 le tsona ka re di hlano ka podi tshelela tse setseng then under 13 di 4 under 15 o setse 2 then ladies le teng o setse 2 di masters o setse 6
1: mm re ba hle ba etse hana jwale ke batla ba hle ba etse hana jwale le hloka eng o di hlopa tse leng gore di batla hotla di tlong ka karolo ka mono bane ke a tseba ba bang khona ba qalang ho utlwa ba re ai a re eng ba nna go le ka o bona le di price di eme jwang.
2: Okay ntate ka re ke a lebo a re tsene ka tsa open pele open first price I think ke 40,000 ke jezi ke tapo ke di medal then second price ya di open ke 10,000 ke di bolo tse 2 then re tlo under 17 first price ke 8,000 ke jezi ke bolo tse 2 second price ke 2,000 ke bolo tse 2 re tlo under 15 ke jezi ke trophy ke di medal ke bolo tse 5 re tlo second price ke medal ke di bolo tse 5 tseto under 13 ke jezi ke trophy ke bolo tse 5 then second prize ke bolo tse 2 le di medal then ladies ke 5000 le jezi then ina second prize as ke simba tsa bomme o di masters ke 10,000 e ba trophy ha ba fe jezi ka bona ba se ba tsofetsa ga tsela tsi sa kae
1: Ba na fanta ba fetse tse tse ba le dikela. Dingata dinthotse leng hore affiliation fee na e ya thusa ka tsona e teng yona
2: e teng yona ntate khara ene u bua nnete ke yona re thusa go bane mabala ka a gona ka ofela a ka ga makwishini dipampiri di indwela ma metseng ya batho so tsantse re kope batho ba re thuse re tline di mabala gona re tline le matlong a batho ona le bo mantswana ka ntle matlo tsantse re kopela ape batho ba tlang tsaundu re gono di cleaner le tsona so di re thusa ka ntshotsi
1: mm
0: hey Yeah, ho kopela ye ntate.
1: Hey monna, o tla tlamela ho etse jwalo.
0: Matlwane mona, hey.
1: O tla tlamela ho etse jwalo. Jwale, di nomoro ke di feng? Affiliation fee ya lona ke dumela ha e tshwane. Di nomoro ke kopa ba fe yona, o ba fe di nomoro. Sentse le tlo kwala dihlopha ke first come first serve ntate ke a tseba e sebetsa jwalo batho ba potlake dihlopha di potlake ho lo bapalwa bolo e ya qala ka di 27 ba le fumana ho kae
2: okay ne kopo se ya dinomboro dinomboro ke 065 970 3524
1: o ka di peta hape
2: 065 970 3524
1: A. Oh, I really boy how horrible so I can. Jolly, Mosomon puts a guy out Cretella, Lea, Kaopola doctor, Ning, Ola Ruaya, Kamo, Nokadi Papa Ding, what happened to the Aukila Kauka Lebona Barba, Leva Fitla Kamo. Body scout le a di mema ka mo bane ko botsa tjena o motho a bapetseng bolo ngwana haula fumana monyetla wa hore a bonwe le yena a bapala le poqo mona ha qala santse a bapala bo Orlando Stadium a bapala bo FNB bo School of Excellence ba mmone hona mona le poqong le a ba mema ba tle ba tlo bona borile buile ba kausane
2: eh ke le bua ntate karai ha bana chance ha bana chance ah baba mu ha bana le bona tse ei tsere se tsa se monsela se soholwane se soholo holo holo holo feta o feta na kwe fitile se rena le I'm so discount tse feta ntheno na tena tse tatetseng be ke tla di gae plus a re so buli re bula mane ka bo di 3 tsa bo di 5 feta July ke be se re bone bapadi tse pedi tse tharonyana hlenne di lo bula le gona
0: hei ke taba tse monate tseno ke a gola nako e tlang a re bua tsena tla be re bua ka tse dintsa ditshibollo tse tswileng foundationing ena
2: hei re rapela ntwe meters ga rapela mare ka mo ha wa ga tshepa
0: re le botse nako ha o hle ntate mohlomong ha o ka fana ka dinomoro kgetlo la o qetela mmamedi a tla tseba utlwa hore na dihlopha di ngodi sa kae
2: ke le buile la o qetela 065 970 3524
1: O re bafana o re ba buina ho sa no ruetsa la jo ntate.
2: Re ala 16 rona.
1: Yeah.
2: 16 re ka re.
1: La 16.
2: La 16 re ka re. Engwe lengwe re tla bona pe.
0: Ya le bo wa re khotetse.
1: Khotetse ntate.
2: Ya le bo wa, ya le bo wa.
1: Re le buile ke se tsaba mo fokeng. Ke ntate wa re le buile mo fokeng. Ke yena a ikarabella jwalo re le buile mo fokeng foundation. Ya qala tournament ya bona bekeng e tlang. Le tsetsa di nomoro tseo tse ba o fileng tsona. O fumane sebaka le wena. O ise bana mo ba lo bapala. Mme re fela betse o tsogile bile jwalo re ke bo robedi. O re ke bo robedi re ba nna ditaba.

0: Hey, Moruti wa bua la hau katula. Ai wa bua la hau katula ntate Moruti Sirei Mafojane. Mumamede motle Sesotho a Setoloko. O ikutlwetse. Ba nang le ditsebe ho utlwa re utlwile ntate. Ha! Mamede motle taba tsena he di tswa bukeng ya Matheo. Kgaolo ke a botshelela. O badile temana ya bobedi. A re utlwile Moruti. Yano rutlile ntate rutlile mesoso e re be hantle ho e mashuma mabedi le meso e mehlano pele hora ena ya leshome re fetela di marakeng tsa rona me ka jeno he re bua le monghadi Makwe Masilela ke stock broker ntate Makwe dumela hle re o amohela kwa na ho le CDFM
1: dumela me dumela le mama me di kogai
0: re phelo phela hantle ntate
1: a wa ntse re tlhetsa re uka fela di phefu.
0: Hei, wabata, ntate Makwe, mpa ke nako re lebohe hle ntate, re lebohile haholo. Jwale, kajeno re tlo sheba taba ya bohlokwa hore na batho kaofela na re a utlwisisa ha ka mehla o fumane lona jwalo ka ditsebi ditabeng tsena tsa dimmaraka le bua ka hore kajeno dimmaraka di putlame, kajeno di phahame, a ke re utlwisisa.

0: se rona ha re bolelang ha re re di maraka di putlame
1: se re se buang ke gore di maraka di le kwa go tlase and go dependa gore di le kwa go tlase ka bokae fa di le kwa go tlase a re re ka 10% then re bitsa gore no di go a bay territory ga re tshoge thata fa di ka ya ka more than 20 then ke mo re tshogang ba ke correction gore dilo di a lokisiwa tshwanetse go correcting so go ya ka gore di reko tlase ka bokae and go na le gore di crashitse like re bone ka nako ela ya 2008-2009 re bone ka nako tsela tsa COVID re bone ka nako tsela tsa bo di black Monday gora gore di ile kwa go tlase too much so go dependa gore di ile kwa go tlase ka bokae so but se re se buang ke gore ga di ya kwa tlase ka tsela e re tlwaetseng ka yona di ile kwa go tlase thata-thata ka dipercente tsa bo more than 10% on a day
0: jale nthena ke ka nako nngwe o fumana e etsagala nako le nako ebe mohlomong e bolelang ga e etsagala nako le nako
1: go bolela gore ntho ka etsang gore di ye ko tlase di crash di market ke gore ne di ile ko godimo thata e le gore di-price tsa teng ga di a re kgone gore re di justify gore maar gore ntho e tura ga kana so go raro ka e bitsa gore motlhamong ke babolo nako nngwe di keetsa ke taba ya dipolotiki taba tsa dintwa taba tsa malwetse re bone maloba fa but segolo-segolo ke gore go ya ko godimo le ko go tlatse ga dimaraka go dula go diragala every day ke gore dimaraka ga nke di ya kwa godimo ka ntho re bitsang a straight line before di ka fitlha motlhamong ko 10 rand tlabetsela di a tsamaya di ya ko 7 rand di a boa di ya ko 60 di a boa gape di ya ko 80 and eo ke ntho re e tlwaetseng ka dimaraka ga e tshwane le crash crash ke dilo tse re di boneng ka nako tsela tsa bo COVID ka dinako tsela gape tsa bo di-financial meltdown
0: jale motlhomong ga re ke reng ke batsetedi gangata o bone diphoso tseo ba di etsang ke difeng mona mo re reng jwale dimaraka di crashitse ga bosoko o bone gangata batsetedi ba etsa diphoso tsa mofuta o feng
1: batsetedi ke bona ba etsang gore seemo sebe wese ka gore ga bona di ya ko tlase ba leka go tswa bo botlhe ka nako e one so ba rekisa ka bongata and ga le rekisa ka bongata then gora di-price di tloa ko go tlase thata-thata ka gore mongwe le mongwe ba tlo rekisa and gopola gore re buile mo nako e fetileng gore ga e le gore o kene mo dimarakeng o sa lebelela go etsa tšhelete overnight then ga o panic ka gore wa itse gore wena o lebeletse nako e telele long term so wa itse gore di tlo boa gape di ba di ya kwa godimo ebile ba banang le tšhelete ga go le yalo ba tsenya tšhelete moo ka gore di-shares tseo ba di reka ko price ya ko tlase compared to before di ka ya kwa go tlase so ga o ka gopola gore o kene mo long term then o ka se tshoge o ka se panic and ga le starta le panic a se ke buile le etsa gore go be wise ka gore mongwe le mongwe o batla go rekisa then dilo ga di loke so di-crashes tse tsotlhe dimaraka di a boa gape di namelele bothata tse re ka se se kgoneng go se itse gore di tlo tsaya nako e kalang-kanang gore di boele gape di ya kwa godimo mare yona history e provile gore di a boa gape di ya kwa godimo
0: ntate makwe ha rule boetlhe ka lesedi lena la botlhokwa re tla boela re teana gape le wena ka nako e tlang re lebile ntate
1: tanki me
0: kgotsa ntate makwe mamedi ke metsotso e mashome a mabedi pele gora ena ya borobo ya leshome mo mamedi motle re ko nkele pina ga re itukisetsa go kena go metswalle ya rona ya tsohang zonke o tsamaya le Anthony Hamilton make time

Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwa e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Yaba ntshile monnate Chris Rea Chisel Hill. Mochemotle. Ha o shabana ka metsotso ke mashoma mabedi le metsomene hantle fela pele ho hora. Ya bobedi ya. Matsatsingana papa din tsena tse ba palwanga tsa mohope wa lefatshe ke ne ke mametse le mora leo a tsama le ntate ke morebudi ke eke ona tsama le morebudi ke mametse ha ntse a tla le tsona matha le tsona a tla tebuka a tla tebuka a tla le tsona me ke a gola hlopha seneng se bapala mono ke Cape Verde ene bapala le hlopha sa Spain ene bapala le Spain di bapetse ka o lekana ka noto ho noto Cape Verde yetse ditse Spain into its sides being me mo mamedi ha o batla ho fitla Cape Verde kapa o batla ho tsorna Cape Verde yo ka ya ho fili bo Gambia Cape Verde imane Atlantic Ocean ha ho fi le bo Gambia mono ha ho ke ena ka mona Cape Verde mo idutseng teng se thiba thiba ne sa Cape Verde ka mora ba se thibe hantle haholo mona di Facebook ntsena marandra mona we love mana batho ba ka nqana 2.4 million mamedi khotso ka le bo mona ke ne ko mametse mora liewa ha re ha setsa papadi ewa maobane o no le ho be ha holo mbape we ntse mohlolo hlabile dintlhatse pedi kore jwale e aqala jwale World Cup jwale o so le ho be ha holo e aqala World Cup Messi yena o tlatse tharo 38 years a o tlatse tharo Messi a qeta re butse ke qete ka Algeria ke qete ke be ka thoko a o tlatse tharo Mbappe na o tliletse pedi a the mushimane yana the one Norway Haaland hlabile dintlhatse pedi bona ba apile papadi ka ntlhatse nne ho ntlhaile nngwe jwale hosane di aduma hosane di aduma ka mona ka Atlanta Georgia me tlabe le papadi e matla yeno mo hlopha sa rona se bapalanga le hlopha sa mane check Atlanta.

0: Lesedi FM. Mmele wena o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa ka mehla. Tseo o di tlisetswa mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ketekang dilemo tse 66 le metso e tsheletseng e le teng.
1: Mahlonolo ke ao.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
3: pele ya pele.
2: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
4: Re tsere ya fama ke monlelo mamedi tsheletse fana metso tsere fana letse hora ya boraro ke la boraro ka jero duma ya hle uri medi tsa tsalo ke Thabo the bundle of joy mukoni purputlwana e utlile hantle purputlwana re le buile kene mo diupi ka ditaba tsa hora ya boraro re le bo ha tlotlisa monna o tlabela gutla hape horeng ya bone re le buile maloma mafatla thuso motaunga nane o le monnatela jole kinako a tsama jalo le the sole provider mamedi re kena ka drive time etuka malaka ba ya le sedi FM creator afternoon drive show le TLB wa itse ba yetsa jwang e kgaka pele e buile e kgeka morao go le di mihlala masatsa le shoma le metsi supileng ka jeno re ho madume ho le la haufi mo leng hona teng ka tlhompo e golo re kena lapeng la hao re kena kantorong hohle mo leng hona teng le boe
5: ha go le bo ho lo thibla bo le mo ba di sentso le fela jwalo me hetsa bene tiba go se fete ke tsho go tshwaretseng tsona ka jeno jalo ka le laboraro e le boitekolo re na le Black Excellence Wednesday make bone ka nete go batho ba sentse ba ba kopane hlo ho re moeti eno wa rona ka jeno o go fupagelletse a defeng se fete he mo media o di medisa nga jwale ke le bomawela topi topi wa FM ha o feel nna kwa notenga bongani tshabalala
4: ke le bo ho le topi topi ke le bo le wena bundle of joy mama di watse bele so le sedi dumela ho hle mo mama sengwe le teng le biso la ka ke bongane tshabalala jwa lo ka sa hlalositse gaitse ya ka nna ke di tsita fela nya di papadi he ko shebetse tsona re tlahle re tlo di sheba hore ke di fentse bohlokwa tso lo kelang ho di tsiba wena ya ratang di papadi e ba le nna metso tsunyu mashuma mararo ka mara hora ya boraro e mashuma mararo ka mara hora ya bone e be re di kwala ho mashuma mararo ka mara hora ya bohlano dumela
2: Halle tsa tsile rapama sa sanka le re ya tella afternoon drive show ho le sedi FM.

0: Red Weekend ya Shoprite e gotlile. Boloka ho ya ho 50%. Ho tloha ka Labone la di 18 ho ya Sontaha sa di 21 tsa June.
1: Khalapadi a buseletsana. Dula o mametse le ho tshehetsa lesedi FM. Mme

0: Uba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka maheka Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora re tata
2: la tala di ketsa halo ka botlalo le kgaso di bapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloloha ho lesedi FM ke molelo. Dula o mametse le go tshehetsa lesedi FM. Mme le wena, o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa ka mehla. Tseo o di tlisetswang mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ketekang dilemo tse 66 le metso e tsheletseng e le teng.
3: Mahlohonolo ke ao.
2: Lesedi FM, ke molelo.

0: Sefoso ke setletle sa dipoloko sa selemo. Ka labone la di 18 ho ya Sontaheng sa 21 sa June. Ha Shoprite fela.
1: Mabidi inele a Bishop Benjamin Dube El Shaddai Adonai. Re a gutla hape ka mara hora bohlano. He keeps on doing bokamodi. Oh nna ke a thula. Shebana ka tlo mahlo ra ke a bohlano ena ke tsebeletsa le SABC Ntsane Solomon Rantwa o re balata batsa hora ya bohlano. Ntsane.

ke metsotso e mashome a mabedi le metso mine re a re lebile ho reng ya bosupa o pala hore lenano le ntseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho Lesedi FM. Hara ditaba tse ding tsentseng di hlahella re fumana hore kopo ya ho kwalana kwana company

Hantle o di mahlora ke ya busupa ho le CDFM le khotlala gaso la Africa borwa re ballo ditaba tsa gore na ke mosi wa tshweu.

0: Mamadimotle, what's my social media family? Kyo dumedi sahle. La bararu beking hotle mwametsung letenge sumbona. Sense kira haweso. Hareza chene mamedi rege atamela. Atamela gematele tsona di papadi. Watseba he selimo pota. 365 wire wire. Rensere nele sanali ena tsepe mamedi le. Sebele tsong yene le seri FM. Sebele tsong ewe ratanga. Tato hazi. Hobo otle usa khatali di puo tse buwang kantle kamona. Kanete sebele tsong le seri FM mamedi. Ifi chala baba ngata. Dipelong tsavona. Nali viso la ka ke se dimo lefe ke nka tsana ditapogetsedi ya ka mosuwa tsheu kere ha re belwe na hlemo me di busumbona hora e re le bang ho yona ke hora ya ne borobedi ha ke tsama ke le monhla ke tsama le gaitsedi ya ka thabiso aizo motlounga ke mohlophisi wa lenana tsa dipapadi me le sumbona he di a chesa di fresh di boleng wa medi me ho hang o ke ke ba batla o fetwa sentse re qalelletse re re makosi dumela ho sa ole jwalo mo mamedi hle ho sa ole jwalo ska ba fetwa lena la tsa dipapadi subona ga o tshwagetse tsona di shahlile mo mamedi re tla buisana le ngosa la ba Hollywood Bets eleng Brian Baloyi wa tsaba he mamedi ho lena la tsa dipapadi le tsheditswe ke bana ba Hollywood Bets me ha re tswa puisano nya gona le yena re tla buisana le khalala ho tsena tsa di marathon fela e se semati yena a tsamaya di marathoneng tse fapaneng ke bua ka ntatisi mogele mo mamedi wentse magabane le bilong la comrades backing e fitileng ka power walk re tlotla go utlwa go lwanyana mo makaditse ampe a ntshwetsa go ibile o santsa le tshebetsong ke go gutletse mo sebetseng ntatisa wa khatalaga e bo ke tla o fa ditaba hantle bosimona tshebeletso ya le sedi re tlo buisana le na mamedi ntatisi mogele ntle le mono here tsere gaitsedi ya ka obi knows ke obi ngobene yena he ke moetwa rona o ho tsena tsa gaso dipapadi he mamedi uteng di podcast mona o teng television mona manane nga fapaneng a SABC Sport me re tlo buisana le yena monneno a ibile re fumana go lwanyane kana lane ya ha sense re sheba le papadi ya bafana o sane re ketsetse
1: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile ka matsatsi a mane fela o boloka ho ya ho 50% di solong tse jolo ka 2kg ya renowned French Paloni ka 50 rand fela reka di 2 liter dife ka padi fitse pedi tsa Oros flavored concentrate ka 65 rand o reka di 750 grams tsa pedi tsa Ellis Brown coffee creamer ka 89 rand fela di 250 ml tsa mifuta yohle Vaseline petroleum jelly ka 38 rand e lengwe o reka di 500 grams tsa pedi tsa salad laundry bar ka 36 rand o boloke 17 rand Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 tsa June. Big Red Weekend. Ha Shoprite fela.
2: Yipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinners Wanga Jackpot Race. Betcha fela ka 2 rand ka pao feta dipapading tse drawing. Tsa habanero. Ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo, lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
4: Re keteke kgwedi ya batjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
5: Tebeletso e ratwa le sedi FM sadi papadi ho le sedi FM di papadi le sebidi molefe